Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Questa è Touring 104.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono, così si fa.

Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

0: Touring 104 Notizie.
1: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Orrore nella notte a Roma, dove una famiglia originaria del Bangladesh è stata sterminata a colpi di mannaia nella propria abitazione nel quartiere Casalotti. Le vittime sono Kamaluddin, la moglie Hosnay Jahan Momotai e la figlia Arwa di 8 anni. È rimasto ferito il figlio ventenne, che ha dato l'allarme e non sarebbe in pericolo di vita. La polizia è sulle tracce di Shahadat Hossein, 43enne bengalese amico di famiglia, del quale è stata diffusa la fotografia. Gli investigatori stanno cercando di chiarire il movente, che potrebbe essere legato ai rapporti personali con le vittime. In un parcheggio vicino al luogo della strage è stata trovata una felpa insanguinata, sequestrata insieme alla presunta arma del delitto. Le autopsie saranno eseguite la prossima settimana.
2: Tragedia sull'autostrada 14 nel nodo bolognese. Una donna di 24 anni, Fatma Gallad, è morta dopo il ribaltamento del minivan sul quale viaggiava con la famiglia. Gravissimo il figlio di appena 6 mesi, ricoverato in rianimazione all'ospedale maggiore di Bologna, dopo essere stato sbalzato fuori dall'abitacolo insieme alla madre. Sul mezzo viaggiavano anche i nonni e gli altri 2 figli della coppia. L'incidente è avvenuto senza il coinvolgimento di altri veicoli. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, un colpo di sonno o una distrazione del conducente.
1: Sono ore di apprensione sul lago di Vico, dove risulta disperso il marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. Secondo le prime informazioni, l'uomo si trovava in barca con la moglie quando è finito in acqua senza più riemergere. Non è ancora chiaro se sia caduto accidentalmente o se si sia tuffato. Sul posto sono impegnati carabinieri, vigili del fuoco, personale del 118 e nuclei sommozzatori, che stanno scandagliando il lago alla ricerca del disperso.
2: Andiamo all'estero. Torna a salire la tensione in Medio Oriente dopo l'accordo quadro firmato tra Israele e Libano. Hezbollah ha organizzato proteste a Beirut, sfociate in scontri che hanno richiesto l'intervento dell'esercito. L'intesa prevede il riconoscimento della reciproca sovranità, nuove misure di sicurezza al confine e il ritiro delle forze israeliane da alcune aree. Intanto, nello stretto di Hormuz è stata colpita un'altra petroliera, mentre i Pasdaran hanno lanciato nuovi droni contro il Bahrain in risposta ai raid americani. Per il mese di luglio è previsto a Doha un nuovo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran.
1: Il Venezuela continua a fare i conti con le conseguenze del devastante terremoto. Il bilancio è salito a 1000 morti accertati e circa 50.000 dispersi. La Guaira, l'area più colpita, viene ormai descritta come un cimitero a cielo aperto, mentre gli ospedali di Caracas sono sotto pressione. Proseguono le operazioni di soccorso anche con il contributo della missione italiana della protezione civile, composta da 97 operatori. Tra i connazionali si contano 3 vittime, 4 feriti e 42 dispersi. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato un primo stanziamento di 5 milioni di euro per gli aiuti.
2: Continua l'emergenza caldo in Europa. Secondo le stime dell'AFP, sono oltre 193 milioni gli europei interessati da temperature superiori ai 35 gradi. In Italia restano 18 le città da bollino rosso, mentre lunedì è atteso il picco dell'ondata di calore. A Bolzano è stata registrata la notte più calda degli ultimi 70 anni. Milano il Pride si è svolto nonostante il caldo estremo, mentre Loredana Bertè ha annullato il concerto previsto a Bergamo. Uno studio pubblicato dall'Economist stima che tra il 24 e il 26 giugno il caldo possa aver provocato fino a 12.000 morti in eccesso in Europa.
1: Chiudiamo con una pagina sportiva. George Russell conquista la pole position del Gran Premio d'Australia di Formula 1 davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Terzo tempo per Lewis Hamilton, mentre il leader del mondiale Antonelli partirà dalla seconda fila. Fuori pista Verstappen nel finale delle qualifiche MotoGP. Ad Assen in prima fila tutta Aprilia con Jorge Martin in pole davanti a Ogura e Bezzecchi. La gara sprint è stata vinta da Raul Fernandez davanti a Ogura e di Gianantonio. Bagnaia ha chiuso sesto, Marc Marquez settimo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Turing 104.
9: Turing 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Dalla tarda mattinata aumenteranno le nubi cumuliformi lungo l'arco alpino e prealpino e sull'Appennino ligure ed emiliano, favorendo lo sviluppo di rovesci e temporali pomeridiani localmente anche di forte intensità. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, anche se residue precipitazioni potranno interessare i settori alpini di Lombardia e Trentino Alto Adige, con locali sconfinamenti verso le pianure. Al centro il tempo sarà prevalentemente soleggiato. Dalle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica, con rovesci e locali temporali sui rilievi di Toscana, Lazio e Abruzzo. I fenomeni si esauriranno dal tardo pomeriggio, lasciando spazio ad un generale miglioramento. Sulla Sardegna il bel tempo dominerà nella prima parte della giornata, mentre nel pomeriggio potranno svilupparsi rovesci e temporali nelle aree interne. Al sud in Sicilia il cielo sarà inizialmente sereno. Nel corso delle ore centrali aumenterà la nuvolosità su Campania, Basilicata, Calabria, Tirrenica e Sicilia, dove sono attesi rovesci e temporali. Dalla serata è previsto un generale miglioramento, con il ritorno di ampie schiarite su tutte le regioni. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese resteranno stabili o subiranno una lieve diminuzione. Le massime saranno invece in deciso aumento, soprattutto in Lombardia, Veneto, lungo i versanti tirrenici del centro-sud e delle zone interne di Sardegna e Sicilia. I venti soffieranno deboli e di direzione variabile, con prevalenza di brezze lungo le coste. Nel pomeriggio sono attesi rinforzi da nord-est sui settori costieri delle regioni adriatiche. I mari saranno generalmente poco mossi. Il Mar Tirreno, il Mar Ligure e l'Alto Adriatico si presenteranno tra quasi calmi e poco mossi, mentre gli altri bacini resteranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

0: Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.

0: Paola. Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Radio Touring 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
4: Touring 104 Classic. Un classico di sempre, da rivivere ora. Efficienza.

Questa è Radio Touring 104.

0: A Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: C'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti. Henry Ford.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

0: Inca, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è Touring 104.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito depositi iraniani di missili e droni e postazioni radar nello stretto di Hormuz, accusando Teheran di aver violato ancora il cessate il fuoco. Donald Trump ha lanciato un durissimo avvertimento: se Washington dovesse intensificare lo scontro, ha detto, la Repubblica Islamica dell'Iran cesserà di esistere. Teheran condanna gli attacchi, ribadisce la volontà di difendere la propria sovranità e accusa gli Stati Uniti di aver infranto gli accordi. I negoziati per una tregua appaiono sempre più a rischio.
2: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato 2 nuovi attacchi contro infrastrutture petrolifere russe. Il primo ha colpito una raffineria nella regione di Krasnodar, il secondo un impianto nella regione di Yaroslav, a circa 700 km dal confine ucraino. Zelensky ha definito le operazioni un successo delle forze armate di Kiev nella giornata della Costituzione ucraina.
1: Veniamo in Italia. Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. 40 persone, tra cui 2 donne, sono state soccorse dalla Guardia di Finanza dopo la partenza dalla Libia. Il gruppo è composto da cittadini del Bangladesh, Egitto, Eritrea, Etiopia, Somalia e Sudan ed è stato trasferito all'hotspot di Contrada Imbriacola. Intanto 54 minori stranieri non accompagnati hanno lasciato l'isola diretti a Porto Empedocle.
2: Salivano sui treni fingendosi passeggeri, sostituivano gli zaini delle vittime con borse vuote e scendevano prima della partenza. Con questa tecnica 2 cittadini algerini di 27 e 36 anni sono stati arrestati dalla polizia alla stazione centrale di Milano. Gli agenti li hanno bloccati su un Frecciarossa diretto a Reggio Calabria e recuperato la refurtiva, trovando anche un secondo zaino rubato.
1: Ancora sangue sulle strade italiane. Nel Pisano una donna di 45 anni è morta in un incidente motociclistico, mentre l'uomo che era con lei è ricoverato in gravi condizioni. Nel Bresciano un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in uno scontro frontale tra 2 auto, ferito il conducente dell'altro veicolo. Sono 3 le vittime complessive registrate nelle ultime ore in distinti incidenti stradali.
2: Una tonnellata di materiale pirotecnico è stata sequestrata dalla polizia sulla tangenziale di Catania. I botti erano trasportati su un furgone senza la necessaria misura di sicurezza. Il conducente, un 36enne siracusano, non ha saputo giustificarne la provenienza ed è stato denunciato per ricettazione e detenzione abusiva di materiale esplodente. Il carico sarà distrutto.
1: Infine lo sport. Si chiude la fase a gironi e da questa sera prendono il via 16esimi di finale dei mondiali di calcio. Ad aprire il programma sarà la sfida tra Sudafrica e Canada. Sono 13 le nazionali europee qualificate, 9 quelle africane e 5 le sudamericane. Tra gli incontri più attesi spiccano Francia-Svezia, Olanda-Marocco, Brasile-Giappone, Inghilterra-Congo e Argentina-Capoverde. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Anche un orologio fermo segna l'ora giusta due volte al giorno. Herman Hesse.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
0: Questa è Touring 104.

0: Smash It Memories, un super classico ora.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori,

0: progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash Hits Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash Hits Up Chart.

0: During 104 notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura le tensioni nel Golfo Persico. Secondo quanto scrive l'agenzia Bloomberg, il traffico navale nello stretto di Hormuz continua regolarmente in entrambe le direzioni con le navi commerciali che utilizzano la rotta meridionale, nonostante ieri un attacco ad una nave rivendicata dai Pasdaran iraniani ha indotto l'Organizzazione Marittima Mondiale dell'ONU a sospendere l'evacuazione delle navi dal Golfo Persico. Dati satellitari, scrive Bloomberg, mostrano petroliere a pieno carico in uscita e super petroliere in entrata, con un aumento dei transiti a transponder attivi che indica una parziale ripresa della fiducia tra gli armatori. L'Italia continua a fare i conti con il clima estremo, diviso tra caldo record e violenti temporali. Il servizio della redazione.
2: Oggi salgono 18 le città contrassegnate dal bollino rosso per l'AFA, con ingresso di Genova nell'elenco dei centri a maggior rischio. Allerta gialla invece per il maltempo in Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia. L'emergenza riguarda anche il resto d'Europa. In Spagna tra domenica e mercoledì sono stati registrati 212 decessi collegati alle alte temperature. In Francia un bambino di 3 anni è stato trovato morto all'interno di un'auto lasciata sotto il sole, mentre a Parigi da oggi entra in vigore il divieto di consumo di alcolici in alcune aree della città per limitare i rischi legati all'ondata di calore.
1: Resta alto il rischio blackout per l'elevata richiesta energetica a causa dell'utilizzo dei condizionatori. A Napoli intanto sono terminate ieri sera, dopo quasi 72 ore ininterrotte di lavoro, le attività di ripristino dei sottoservizi posati nel cunicolo di Corso Umberto I, danneggiati lo scorso 22 giugno da sovraccarichi energetici. Di nuovo in servizio le linee elettriche, la pubblica illuminazione e i servizi di telefonia nelle aree del centro storico intorno a Piazza Bovio. L'amministrazione comunale esprime soddisfazione per il lavoro sinergico svolto dagli enti gestori e ringrazia tutti i lavoratori che sono stati impegnati in questi giorni. E sempre nel capoluogo campano, alcuni disoccupati hanno trascorso la notte sul tetto del Maschio Angioino. La protesta, organizzata dalle sigle Movimento 7 Novembre e Cantiere 167 Scampia, è iniziata ieri, prosegue anche oggi. Alla base, secondo quanto riferiscono alcuni loro portavoce, è che al momento non ci sarebbe nessuna certezza per i 600 tirocini che sarebbero dovuti partire il prossimo 1 luglio, nonostante la firma dei contratti, oggi in programma un corteo ed altre iniziative. A Milano un uomo ha travolto prima un motociclista e poi un pedone ed è scappato senza prestare soccorso. La polizia locale ha arrestato un 37enne ucraino per omissione di soccorso e lesioni gravissime. Il tutto è accaduto intorno alla mezzanotte in una zona ad est della città. Il conducente, che guidava una Mercedes, non ha rispettato la precedenza ad un incrocio, travolgendo un motociclista che ora sarebbe in gravi condizioni in ospedale. Dopo il primo incidente l'uomo è fuggito e ha investito un pedone, fuggendo ancora senza fermarsi. Il conducente è risultato positivo all'alcol test e aveva un tasso alcolemico di 0,91. Il gruppo cinese Rept Battero, tra i principali produttori mondiali di batterie e sistemi di accumulo energetico, ha annunciato una partnership strategica con l'Inter, di cui diventa partner globale ufficiale per le batterie e l'accumulo energetico. Il primo evento pubblico in Europa per celebrare l'accordo si è svolto a Monaco di Baviera in occasione della fiera Inter Solar Europe, con la partecipazione dell'ex campione nerazzurro Lothar Matthaus, controllata del gruppo cinese Xinjiang Holding. Rept Battero ha chiuso il 2025 con ricavi per 24,33 miliardi di yuan, circa 3,1 miliardi di euro, e un utile netto di 681 milioni di yuan, 87 milioni di euro. Con questo per il momento è tutto, a più tardi.
3: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
6: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
5: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: A tutti è dovuto il mattino, ad alcuni la notte. A solo pochi eletti, la luce dell'aurora. Emily Dickinson.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104. In ordine spa.

0: Questa è Touring 104.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor perdido, il successo dell'estate 2026.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: Italia. Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo della Venerina.

0: arte, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere la tua azienda. Scegli il Network Touring. Chiamaci allo 0965 75 74 19 oppure scrivici a info@progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Ben fatto è meglio che ben detto. Benjamin Franklin.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it. Oppure chiamaci 0965 620 109.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it. Oppure chiamaci 0965 620 109.
1: Questa è Touring 104.
2: Lo Presti Idea, l'agenzia per qualunque tipo di evento. Dalle feste

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lo Presti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestiidea.it.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
2: Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Questa è Tua Radio 104.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
3: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Benché l'ambizione sia vizio, tuttavia spesso è causa di virtù. Marco Fabio Quintiliano.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: Questa è Radio Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: Touring 104 Notizie. Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Orrore nella notte a Roma, dove una famiglia originaria del Bangladesh è stata sterminata a colpi di mannaia nella propria abitazione nel quartiere Casalotti. Le vittime sono Kamaluddin, la moglie Hosnay Jahan Momotai e la figlia Arowa di 8 anni. È rimasto ferito il figlio ventenne, che ha dato l'allarme e non sarebbe in pericolo di vita. La polizia è sulle tracce di Shahadat Hossein, 43enne bengalese amico di famiglia, del quale è stata diffusa la fotografia. Gli investigatori stanno cercando di chiarire il movente, che potrebbe essere legato ai rapporti personali con le vittime. In un parcheggio vicino al luogo della strage è stata trovata una felpa insanguinata, sequestrata insieme alla presunta arma del delitto. Le autopsie saranno eseguite la prossima settimana.
2: Tragedia sull'autostrada 14 nel nodo bolognese. Una donna di 24 anni, Fatma Gallad, è morta dopo il ribaltamento del minivan sul quale viaggiava con la famiglia. Gravissimo il figlio di appena 6 mesi, ricoverato in rianimazione all'ospedale maggiore di Bologna, dopo essere stato sbalzato fuori dall'abitacolo insieme alla madre. Sul mezzo viaggiavano anche i nonni e gli altri due figli della coppia. L'incidente è avvenuto senza il coinvolgimento di altri veicoli. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, un colpo di sonno o una distrazione del conducente.

0: Sono ore di apprensione sul lago di Vico, dove risulta disperso il marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. Secondo le prime informazioni, l'uomo si trovava in barca con la moglie quando è finito in acqua senza più riemergere. Non è ancora chiaro se sia caduto accidentalmente o se si sia tuffato. Sul posto sono impegnati carabinieri, vigili del fuoco, personale del 118 e nuclei sommozzatori che stanno scandagliando il lago alla ricerca del disperso.
1: Andiamo all'estero, torna a salire la tensione in Medio Oriente dopo l'accordo quadro firmato tra Israele e Libano. Hezbollah ha organizzato proteste a Beirut sfociate in scontri che hanno richiesto l'intervento dell'esercito. L'intesa prevede il riconoscimento della reciproca sovranità, nuove misure di sicurezza al confine e il ritiro delle forze israeliane da alcune aree. Intanto, nello stretto di Hormuz è stata colpita un'altra petroliera, mentre i Pasdaran hanno lanciato nuovi droni contro il Bahrain in risposta ai raid americani. Per il mese di luglio è previsto a Doha un nuovo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran.
0: Il Venezuela continua a fare i conti con le conseguenze del devastante terremoto. Il bilancio è salito a 1000 morti accertati e circa 50.000 dispersi. La Guaira, l'area più colpita, viene ormai descritta come un cimitero a cielo aperto, mentre gli ospedali di Caracas sono sotto pressione. Proseguono le operazioni di soccorso anche con il contributo della missione italiana della protezione civile composta da 97 operatori. Tra i connazionali si contano 3 vittime, 4 feriti e 42 dispersi. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato un primo stanziamento di 5 milioni di euro per gli aiuti.
1: Continua l'emergenza caldo in Europa. Secondo le stime dell'AFP, sono oltre 193 milioni gli europei interessati da temperature superiori ai 35 gradi. In Italia restano 18 le città da bollino rosso, mentre lunedì è atteso il picco dell'ondata di calore. A Bolzano è stata registrata la notte più calda degli ultimi 70 anni. A Milano il Pride si è svolto nonostante il caldo estremo, mentre Loredana Bertè ha annullato il concerto previsto a Bergamo. Uno studio pubblicato dall'Economist stima che tra il 24 e il 26 giugno il caldo possa aver provocato fino a 12.000 morti in eccesso in Europa.
0: Chiudiamo con la pagina sportiva. George Russell conquista la pole position del Gran Premio d'Australia di Formula 1 davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Terzo tempo per Lewis Hamilton, mentre il leader del mondiale Antonelli partirà dalla seconda fila. Fuori pista Verstappen nel finale delle qualifiche in MotoGP. Ad Assen in prima fila tutta Aprilia con Jorge Martin in pole davanti a Ogura e Bezzecchi. La gara sprint è stata vinta da Raul Fernandez davanti a Ogura e di Gian Antonio. Bagnaia ha chiuso sesto, Marc Marquez settimo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: Touring 104. Touring 104.

0: Va ora in onda Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni. In studio Mary Fulco, su Touring 104.
1: Ciao a tutti, a Mary Fulco, bentornati a Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni. Sono i nostri 25 brani più programmati e richiesti su Touring 104, quelli più visti su Video Touring, canale 87 del digitale terrestre. E questo è un appuntamento che vi tiene compagnia ogni sabato sera, ogni domenica sera ed ancora il mercoledì sempre di sera. E allora siete pronti per un nuovo spazio dedicato ai nostri 25 favolosi? Partiamo proprio dal singolo che oggi troviamo al numero 25 di Top Hit. È firmato da Saif e si intitola Buona Domenica, più 3 rispetto a 7 giorni fa.
0: Numero 25.

0: la domenica.
1: Al numero 24 all'interno di Top Hit questa settimana è Bob Sinclair featuring Kisa con I Can't Wait. Mai me scende di tre posizioni.
2: Numero 24.

0: gradino e scopriamo subito il brano che oggi troviamo al numero 23 della nostra classifica. È la musica italiana di Rama con il nuovo singolo che si intitola Habana più 2 rispetto alla classifica scorsa.
1: Numero 23.

0: Vi ricordo che Top Hit viene realizzata ogni settimana con tutte le novità che arrivano in radio di musica italiana e straniera, ma soprattutto con le vostre segnalazioni, i vostri suggerimenti. Continuate quindi a farmeli pervenire mediante un messaggio WhatsApp al nostro numero, il 3937 104 e 400. E adesso saliamo più su di un gradino e scopriamo il pezzo che oggi troviamo al numero 22 della nostra classifica. È firmato dai grandi Rolling Stones e si intitola In the Stars, più 4.
1: Numero 22.
2: 1, 2, 1, 2, 3, and

0: continua ad essere protagonista la musica italiana all'interno di Top Hit in questa serata. Occupa la posizione numero 20 fra quintale con Aranciata, sale di un gradino rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 21.

0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: Bentornati, vi ricordo che la voce che vi tiene compagnia è quella di Mary Fulco, siete su Radio Tuning e state seguendo il consueto appuntamento che rinnoviamo ogni sabato, domenica e mercoledì sera con i nostri 25

0: appuntamento con Top Italy, dal top degli ultimi 7 giorni. A questo punto scopriamo subito il singolo che troviamo al numero 19. È firmato dai The Colors e si intitola Rolling Stones. Mine scende di un gradino.
1: Numero 19.

0: numero 18 all'interno di Top Hit questa settimana è Taylor Swift con Elizabeth Taylor, più 3 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 18.

0: occupa la posizione numero 17 della nostra classifica. Il singolo firmato da Annalisa si intitola Canzone estiva. Scende di 4 gradini.
1: Numero 17.

0: si rinnova l'appuntamento con il brano che arriva dal passato, il singolo che ha fatto la storia della musica, che questa settimana è affidato a un successo, pensate voi, del 1960. Lei è Etta James e il pezzo si intitola At Last, il nostro Top Hit Story.
1: Top History arriva dal passato.

0: E torniamo alla nostra classifica, alle nostre posizioni, ai brani che questa settimana sono al vertice della nostra top hit. Scopriamo subito il singolo che oggi troviamo al numero 16. È firmato da Madam insieme a Marrakesh e si intitola Volevo capire più uno.
1: Numero 16.

0: numero 15 all'interno di Top Hit questa settimana è Olivia Dunn con So Easy to Fall in Love, ma ahimè scende di 6 posizioni.
1: Numero 15.

0: Saliamo più su di un gradino, scopriamo subito il singolo che oggi occupa la posizione numero 14 all'interno di Top Hit. Ritorna la musica italiana ad essere protagonista, è quella di due grandi voci, quella di Tiziano Ferro e quella altrettanto favolosa di Giorgia. Il pezzo si intitola Superstar, però scende di 3 gradini.
1: Numero 14.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: State ascoltando Top It, le hit al top degli ultimi 7 giorni. I 25 brani più programmati e richiesti su Touring 104, ma sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre. La voce che vi accompagna in questa carrellata di musica italiana e straniera continua ad essere quella di Mary Fulco, con voi, con Top It, ogni sabato, ogni domenica ed ogni mercoledì sera. Adesso scopriamo subito invece la voce dei protagonisti della posizione numero 13 questa settimana all'interno di Top It. Sono due, quella di Mai Smith e quella di Neil Horan. Il pezzo si intitola Dry Safe, sale di 2 gradini.
1: Numero 13.

0: numero 12 all'interno di Top Hit questa settimana è Dijo con End of Beginnings, ma ahimè scende di 3 gradini.
1: Numero 12.

0: Saliamo più su di un gradino, scopriamo subito il brano che oggi troviamo al numero 11 della nostra classifica. È firmato dai Pinguini Tattici Nucleari e si intitola Sorry, scusa, lo siento, +4.
1: Numero 11.

0: Top Hit Riepilogo.
1: È tempo di riepilogo, il primo di classifica, quello che scorre le posizioni che vanno dalla numero 25 alla numero 11 di Top Hit. Ebbene, oggi, amiche e amici all'ascolto, Saturn 104, beh, vi ricordo che al numero 25 abbiamo trovato Saif con Buona Domenica più 3. Al numero 24 era Bob Sinclair featuring Kisa con I Can Wait, meno 3. Al numero 23 Iram con Cabana più 2. Al numero 22 i Rolling Stones con In the Stars più 4. Al numero 21 Elisa con Amore è più 1. Al numero 20 Fra Quintale con Aranciata più 1. Al numero 19 i The Colors con Rolling Stones meno 1. Al numero 18 Taylor Swift con Elizabeth Taylor più 3. Al numero 17 Annalisa con Canzone Estiva meno 4. Al numero 16 Madam featuring Marrakesh con Volevo Capire più 1. Al numero 15 Olivia Dunn con So Easy to Fall in Love meno 6. Al numero 14 Tiziano Ferro featuring Giorgia con Superstar meno 3. Al numero 13 Miles Smith e Neil Horan con Dry Safe più 2. Al numero 12 Dio con End of Beginnings meno 3. E al numero 11 abbiamo trovato i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento, più 4.
0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: E torniamo alla nostra classifica, alle nostre posizioni. A questo punto dobbiamo svelare i primi 10 singoli all'interno di Top Hit, le prime 10 posizioni. Partiamo proprio dal brano che oggi troviamo al numero 10. È firmato da Sabrina Carpenter e si intitola When Did You Get Top? Sale di un gradino.
0: Numero 10.

0: numero 9 all'interno di Top Hit questa settimana sono Emma e Arcomi con Vacci Piano, meno 2.
1: Numero 9.

0: saliamo più su di una posizione, scopriamo subito il singolo che oggi troviamo al numero 8 di Top It. È firmato da Lady Gaga insieme a Docci con Runaway, beh, il pezzo che sale di 3 gradini.
1: Numero 8.

0: State ascoltando Radio Touring e questo è il nostro consueto appuntamento che rinnoviamo ogni sabato sera, ogni domenica sera ed ogni mercoledì sera, quello con la nostra classifica Top Hit. Sono le hit al top degli ultimi 7 giorni, i 25 brani più programmati e richiesti su Touring e quelli più visti su Video Touring, canale 87 del digitale terrestre. In questa splendida serata, la voce che vi accompagna in questo spazio nostro è quella di Mary Fulco, ma adesso arriverà la voce delle protagoniste della posizione numero 7. Una posizione, come dire, occupata da due voci splendide al femminile. L'una è Madonna, l'altra è Sabrina Carpenter. Il pezzo si intitola Bring Your Love, sale di 2 gradini.
1: Numero 3.

0: talk about.
1: Al numero 6 all'interno di Top Hit questa settimana è Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese, più 3 rispetto a 7 giorni fa.
2: Numero 2.

0: saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il brano che oggi occupa la posizione numero 5. Lei è Olivia Rodrigo. Il pezzo si intitola Drop Dead, ma ahimè scende di due gradini.
1: Numero 5.

0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: Vi ricordo che Top Hit viene realizzato ogni settimana con tutte le novità che arrivano in radio, sia di musica italiana che di musica straniera, ma non solo, anche con il vostro prezioso apporto. Cosa dovete fare? Dovete inviare un messaggio WhatsApp al 3937 104 400 e indicarmi i brani che preferite, sia di musica italiana che straniera, e perché no, anche quelli che non sopportate più, che quindi vorreste che uscissero al più presto dalla nostra classifica. Le vostre segnalazioni, i vostri preziosi consigli, unitamente alle novità che arrivano in radio, fanno sì che ogni settimana appunto venga fuori questo nostro consueto appuntamento. E adesso, beh, scopriamo il brano che occupa la posizione numero 4. Sì, lo facciamo subito. È firmato da Alex Warren e si intitola Fever Dream. Più 4.
0: Numero 4.

0: È tempo di podio all'interno di Top Hit, sì, in questa bella serata. Scopriamo subito il singolo che oggi occupa la posizione numero 3, quindi ottima medaglia di bronzo per Zombie Hair con Unbreaker, più 2 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 3.

0: Saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il brano che oggi troviamo al numero 2 di Top Hit, quindi conquista la medaglia d'argento. È metà italiana, metà brasiliana, si chiama Gaia, ci piace molto, con questo singolo che si intitola Bossa Nostra. Più 4 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 2.

0: eccoci al nostro riepilogo, il secondo di classifica, quello che scorre le posizioni che vanno dalla numero 10 alla numero 2 di Top Hit questa settimana. Al numero 10 abbiamo trovato Sabrina Carpenter con When Did You Get Hot, più 1. Al numero 9 erano Emma e Arcomi con Baci Piano, meno 2. Al numero 8 Lady Gaga e Doechii con Runaway, più 3. Al numero 7 Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, più 2. Al numero 6 Serena Brancale, Levante e Delia con Al Mio Paese, più 3. Al numero 5 Olivia Rodrigo con Draw Dead, meno 2. Al numero 4 Alex Warren con Not Favorite Dream, più 4. Al numero 3 Zombie Heart con Homebreaker, più 2. Al numero 2 abbiamo trovato Gaia con Bossa Nostra, più 4. E a questo punto non ci resta che scoprire il nostro numero 1, il numero 1 di Top Hit questa settimana.
1: State ascoltando Top Hit.
0: Sale di 3 posizioni rispetto alla settimana scorsa il nostro numero 1, firmato da Harry Styles. Il pezzo si intitola American Girls. Vi lascio con il nostro numero 1 e vi rimando alla prossima. Ciao da me.